E adesso siamo di volta. Questo programma è un offerimento di Bortolini Movis, una fabbrica sostenibile e tecnologica con prodotti sempre innovatori. È una delle migliori e più grandi fabbriche di mobili corporativi del Brasile, designer riconosciuto e premiato. Il telefono è 3433-2500, Rota do Sol, chilometro 90, zona industriale bortolini.com.br. Esquina Joias. Esquina Joias, vai saber che lá catê presente per tutta la famiglia. Catê presente per il nonno, per la nonna, per il moroso, per l'amorosa, e infine per tutti quanti che altri pensi. La Valtri Cate presenti. Il telefono è 984459584. Buongiorno, Taremico, Esquina Joias. E adesso l'ora 90, demo ancora con musica.

Allora che abbiamo qua massimi mobili planejados, che si fa mobili su medida, sofà di una qualità altissima, colchoni finco con l'ISO 9001, che è un certificato internazionale, e altri catelà robe di qualità del bon. L'altra è la vendita di Independenza 371, telefono alle 3462 e 3489. La potete parcellare, potete pagare a vista con disconto, quel che vi occorre là no altri potremmo fare, tá bom? E abbiamo anche GPS e topografia. Quando o assunto è medição de terrenos, desmembramento e serviço de topografia, chame quem é daqui, chamei GPS topografia. Topografia, mapeamento, demarcação, colocação de marcos e divisas. Uso campeão e tantíssime altre robe. Quarta la rua e Tormazini, insieme del prédio. Dos sindicatos dos trabalhadores rurais. O telefone é 99692-0045, GPS topografia. E così tanto altri andiamo ancora con musica che vuol ridere, dopo ridiamo dopo, tá bom? Musica allora.

E così tassemo de volta. Adesso già che abbiamo cominciato a contare le storiette, allora contiamo, né? Allora gli ha detto un dì l'uomo è andato del dottor e lei arriva a casa tristo e la donna le ha detto: e tu che te sei così, te sei saisto, te stai incapulito, te stai ben e adesso te sei tutto storto, tristo, perché? Perché ho detto che mi tocca salire di Rio Grande do Sul. Ma salire di Rio Grande do Sul perché? Perché il dottore mi ha detto che te l'estado che mi son non posso più bere. Ma non voglio dirti stato di salute, no? Ti stato di Rio Grande do Sul. Musica, maestro, musica!

Adesso sì, adesso siamo di volta e adesso contiamo storie. Mi ha detto, mio zio arriva a casa ciucco. Maravilla, ne? Lei arriva a casa ciucco. Mi ha detto, zio, perché che si arriva a casa ciucco? Sei andato di bicicletta della bodega e adesso mi arriva a casa qua ciucco come un can. E allora lui gli ha detto, ma guarda, sono andato là te. Di un armazen, no, si diceva tanto armazen, e go comprare un litro di whisky. Dopo ho detto, go pensare, se mi vado di bicicletta con un litro di whisky, può essere che mi casco zo e spacco un litro di whisky, posso anche tagliarmi con i viei. E allora lo go bevesto tutto avanti di salire di là. Ha detto, e con ragione, perché per la strada sono caisto 10-12 volte. Dopo bevesto il whisky, magari. Ah, signor, che robe. Andiamo ancora allora con musica, che musica è una allegria.

siamo de volta, siamo de volta a contare un po' di ciaccole in qualche domenica e ridere su un pochettino, perché se no restiamo come allora? Sempre tristi, no? A un uomo, a un casale. Allora ha detto, ma che, perché sarà che lei, che quando che è il giorno dei morosi, si vende di più del giorno delle mamme? Ma perché sarà? E allora l'uomo ha detto, ma io mi so perché. Perché mamma se ne ha solo una. Morose, tante o neanche una, ma buon, andiamo avanti con musica ancora.

0: sua cozinha merece esse presente. No Super Santa Clara, você faz suas compras e ainda sai ganhando. Participe da campanha Colecione e Ganhe. Acumule selos e leve lindos conjuntos de pratos de porcelana Tramontina por só R$ 9,99. A cada R$ 50 em compras com o cartão Santa Clara, um selo para você. Comece hoje mesmo.
1: Outono e inverno com estilo e elegância é na Elite Confecções. Cores e modelos renovados. Conheça na Elite calças jeans, sapatos sociais e sapatênis, camisas sociais, polo e camisetas, jaquetas, ternos e gravatas, deixando seu visual alinhado e elegante. Elite Confecções. Para homens que não abrem mão da sofisticação e bom gosto. Fica na Rio Branco, ao lado da Esquinas Joias. Centro de Garibaldi.
2: A musicalidade de um povo. Domenica Italiana.
3: América, América, América.
4: E allora siamo de volta. In cui abbiamo. Homenageamo tanto i nostri patrocinatori. Tá? I nostri patrocinatori che gli vale oro. E tutti con prodotti buoni. Portolini Mobis. Esquina Joias. Farmácia Central de Carlos Barbosa, Massimi Móveis Planejados e GPS Topografia. E allora così si ringrazia tanto i nostri patrocinatori, che loro sempre i patrocina la gente qua. E allora qualche altre storiette, ma mi tocca anche cattarmi fuori. Perché le tutte imbucciai su qua mi ho scritto e dopo capisco bene anche mica che ho scritto, ma che è stato un uomo che gli ha detto a suo amico, gli ha detto l'era andato a San Paolo questo uomo, e allora gli ha detto gli ha detto mi volerei che ti venissi in Catia a San Paolo, perché là, cari da Dio, i soldi, i cuore solti, là i soldi, i cuore. Suo amico gli ha detto, mamma, non va, no? Non va mia perché è qua che sta fermi, bisogna che non ci parli. Immaginarsi là a San Paolo che cuore, no, da mia. Mi fa dire, no? Allora, maestro, ti metti su musica.

raccontando un po' di storie, ridendo un po' e mandando un abbraccio un grande a tutti quei che devono ascoltare il programma, a tutti gli agricoltori, a quei che lavorano nell'ospedale, a quei che lavorano che guarda, a tutti quanti che idrio lavorare o descansarne, perché la domenica anche è giusto che si descansa, tá? Ma dopo la settimana ed è quei che tocca lavorare anche al fine di settimana, che è digno, un lavoro digno, più digno do che lavorare solo durante la settimana. Ma così si fa, né? Perché lavorare è buono, non che cosa fare se no lavorare che nota se c'è più la sapa. Ah sì, adesso è una storia. Chi ha detto che non è un generico, sa che le canette là per immagrecere, né? Che le canette per immagrecere. E adesso che è anche generico. Generico è la sapa. Ah, si immagrece anche con la sapa, sapevo. Le mia sol con la canettina, no? La sapa è un buon esercizio per emagrecere e dà fame anche. Meglio che le canettine da mia fame, io conosco mia, meglio che da mia fame, ma la sapa la dà fame. E allora con musica.

E allora siamo di volta, in cui abbiamo, omaggiamo tanto i nostri patrocinatori, tá? I nostri patrocinatori che gli vale oro, e tutti con prodotti buoni, Portolini Mobis, Esquina Joias, Farmácia Central de Carlos Barbosa, Massimi Móveis Planejados e GPS Topografia. E allora così si ringrazia tanto i nostri patrocinatori, che loro sempre i patrocina la gente qua. E allora qua che altre storiette, ma mi tocca anche cattarmi fuori, perché le tutti muciai su qua, amico scritto, e dopo capisco bene anche amica che ho scritto. Ma che è stato un uomo che gli ha detto a suo amico, che ha detto l'era andato a San Paolo questo uomo, e allora gli ha detto gli ha detto mi volerei che ti venissi in Catia a San Paolo, perché là cari da Dio i soldi, i core solti, là i soldi, i core. Suo amico gli ha detto mamma non va, no non va mia, perché è qua che sta fermi, sono anche buon ciaparli, immaginarsi là a San Paolo che core non da mia, no? Mi fa dire, né? E allora, maestro, ti metti su musica.